0: adesso ci pochissimo in musica che era caro con la scena smesso in Mauritania quindi avevamo bisogno che esil radio anche uno era
1: mon petit France Inter.
2: Nakamura.